0: casa mia. Che bellezza, è bella come un colpo di canone, che bella faccia.
1: Why did she run, why did she run, why did she run, why did she run?
0: Hey!